0: radio.
1: Campus.
2: Bruxelles.
1: 92.1.
2: Voilà.
1: Radio Campus. Campus. Campus. Campus.

0: Encarnar pochi di Camino, cosa vuoi?
1: Abbiamo un rane. Lengai kitwa elote
2: kanunga peleke lengaro
3: ye kusangaza iloruwe na jirulio
1: oyala ye aya oyala ye.